giorno. Che noce per la giumba. Silbando a Dio nonino il cioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vita mia. A fuego lento il motivo, Bahía Blanca, la bordona, flores negras. Che papusa la tablada, mala junta, suerte loca la mariposa.